Dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.

giuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guanto, rosule a sbuccia.